0: Non pensare di vincere. Non pensare di perdere.
1: Ma allora, maestro, a cosa devo pensare mentre combatto? Maestro.

0: A cosa devo pensare mentre combatto?
1: Non pensare a niente.
0: Niente.
1: Ho detto niente.
0: Ma
1: fa così.